cordiere. Di qualità, di qualità. Tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, con le ragazze e i fanciulli.

0: Figaro, sono qua, ehi,
1: Figaro,
0: sono qua, Figaro qua, Figaro là, Figaro qua, Figaro su, Figaro su, Figaro giù, Figaro su, Figaro giù, e se nessuno ne fa, nessuno ne fa, nessuno ne fa, nessuno ne fa, nessuno ne fa, nessuno ne fa, nessuno ne fa, nessuno ne fa, nessuno ne fa, nessuno ne fa, nessuno ne fa, nessuno ne fa, nessuno ne fa, nessuno ne fa, nessuno ne fa, nessuno ne fa, nessuno ne fa, nessuno ne fa, nessuno ne fa, nessuno ne fa, nessuno ne fa, nessuno ne fa, nessuno ne fa, nessuno ne fa, nessuno ne fa, nessuno ne fa, nessuno ne fa, nessuno ne fa, nessuno ne fa, nessuno ne fa, nessuno ne fa, nessuno ne fa, nessuno ne fa, nessuno ne fa, nessuno ne fa, nessuno ne fa, nessuno ne fa, nessuno ne fa, nessuno ne fa, nessuno ne fa, nessuno ne fa,

0: cessa, cessa di tormentarmi. Ed una via piuttosto studiam di castigare sonoramente.
1: Io so qual è. Sposarle.
0: Vorrei sposare piuttosto la barca di Caronte.
1: La grotta di Vulcano.
0: La porta dell'inferno.
1: E dunque restate celibi in eterno.
2: Mancheranno forse donne ad uomini come noi.
1: Non c'è abbondanza d'altro. Ma l'altre che faran se ciò fer queste? In fondo voi le amate, queste vostre cornacchie spennacchiate?
2: Ah, purtroppo, purtroppo!
1: E ben pigliatele come le son, natura non potea fare l'eccezione, il privilegio di creare due donne d'altra pasta per i vostri bei musi. In ogni cosa ci vuol filosofia. Venite meco di combinar le cose, studiare in la maniera, o che ancor questa sera doppie nozze si facciano.

0: scegliete quali noi più vi piace.
1: Io sono uomo di pace e duelli non fo se non a mensa.
0: Battervi o dir subito perché di fedeltà le nostre amanti sospettate capaci.
1: Cara semplicità, quanto mi piace.
0: Cessate di scherzar o giuro al cielo.
1: Ed io giuro alla terra, non scherzo amici miei, solo saper vorrei che razza d'animali son queste vostre belle. San come tutti noi carne, ossa e pelle, se mangian come noi, se